0: Una voglia o no, picchi da ogni riccio, te cacciano un capriccio, la donna riccia non una voglia o no, la donna riccia non una voglia o no.
1: Ma poi la donna riccia?
0: No, no, no.